Wa tsameka ga ba boetse o doga nnete wa thoba tshele. Eh mara bathong a re bua nnete. As long fela o bona ditoinki di karikete ditoinki di tsamatsa madane tsa village. A gona gore mbathong a re kgabisi.